nemmeno un po'. Ah, ma certo no. Io mi spoglierò. E questa bianca faccia da pagliaccia cambierò. E guarire potrò il mio cuore malato, oggi a tutto scordato.